0: Da voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Ah, è il foglio che Figaro le scrisse.
2: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate in gran pensiero in mente.
1: Che?
0: Lave qualcuno!
1: Chi volete che sia?
2: Lo chiedo a voi. Io vengo in questo punto.
1: Ah sì, Susanna, appunto.
2: Che passò, mi diceste, alla sua stanza?
1: Alla sua stanza? Oh, bene, bene, bene!
2: Susanna!
0: E donde viene che siete si turbata?
1: Per la mia cameriera.
2: Io non so nulla, ma turbata senz'altro.

0: Tu mi sembri agitata e confusa.
1: Signor, io chiedo scusa, ma se mai qui sorpresa, per carità partite.
0: Un momento ti lascio, odi.
1: Non odo nulla.
0: Due parole. Tu sai che ambasciatore a Londra il re mi dichiarò di condurme con Figaro destinato.
1: Signor, se osassi.
0: Parla, mia cara, e con quel dritto che oggi prendi.

0: Se Cherubino raggiunto a Siviglia, a tal oggetto mandato Basilio.
1: Cielo e Figaro, a lui non dite nulla, invece tua voglia andarci io mi...

0: buona, or lasciala cercar.
1: Che bella notte è più chiara del giorno, sembra fatta per Girasonzo a caccia di ragazze. È tardi? Ancora non sono due della notte. Avrei voglia un po' di saper com'è finito l'affar tra le porelle e donna Elvira, se gli ha avuto giudizio.
2: Alfin vuole che io faccia un precipizio.
1: E adesso? Oh, le porelle!
0: Chi mi chiama?
1: Non conosci il padrone?
2: Così non conoscessi?
0: Come birbo!
2: Siete voi? Scusate.
0: Cos'è stato?
2: Per cagion vostra io fui quasi accoppato.
0: Ebbene, non era questo un onore per te?
2: Signor, vel dono.
0: Via, via, vien qua, vien qua.
1: Che belle cose di deggio dir.
2: Ma cosa fate qui?
0: Vien dentro e lo saprai.
1: Diverse storielle che accadute mi son da che partisti, ti dirò un'altra volta, or la più bella dico solo narrar.
2: Donnesca al cercio,
0: c'è dubbio,
1: una fanciulla bella, giovane, galante, per la strada incontrai, le vado appresso, la prendo per la mano, fuggirmi vuole, dico poche parole, la mi piglia, sai per chi?
2: Non lo so.
1: Per Leporello.
2: Per me?
1: Per te.
2: Va bene.
0: Per la mano e salve.

0: mi riconosce, grida, sento gente a fuggire, mi metto, è pronto, pronto per quel muretto in questo loco io monto.
1: E mi dite la cosa con tale indifferenza?
0: Perché no?
1: Ma se fosse costei stata mia moglie
0: meglio ancora.

0: parlato. Ah, qualche anima sarà dell'altro mondo che vi conosce a fondo.
1: Taci, sciocco! Chi va là?

0: Ve l'ho detto.
1: Sarà qualcuno di fuori che si burla di noi. Ehi! Del commendatore, non è questa la statua? Leggi un poco quella iscrizione.
2: Scusate, non ho imparato a leggere a raggi della luna.
1: Leggi, dico!

dritto senza il gruppo. Come via, combattite, combattite. Già capite come andò, già capite, già capite, già capite come andò.

nuovo. A voi, signore, non dico niente. Un certo timore, un certo accidente, di fuori chiaro, di dentro scuro, non c'è riparo, la porta, il

0: sposate questa ragazza e rinfrescate vi peggio vi non erete fra pescole pazze non erete a scherzare e ballare a scherzare e ballare e caffè cioccolata
1: azzerlina giudizio
0: sorbetti confetti
1: azzerlina giudizio

0: Are you looking to qualify your skills, enter a new industry, or even get a promotion? Then contact the specialists at coursesnow.com.au. You'll receive free advice from industry professionals. Courses range from diplomas to certificates and are aligned with government initiatives, enabling you to study now and pay later. Courses are online too, so you can study when you want, where you want. Forget the classrooms. The future awaits you. coursesnow.com.au 1300 302 591. 1300 302 591.
1: Cos'è questa commedia?
2: Che danza secondo me cor mio?
3: Non c'è speranza.
4: Signor, non istemiate questo del nostro affetto meritato tributo. Or che obbedisti un diritto sembrato a chi la ama.
5: Quel diritto non è più.
1: Cosa si brava?
4: La vostra saggezza, il primo frutto oggi noi coglieremo. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora voi tocca, costei che vostro dono illibata servo, copri di questa simbolo d'onesta, candida vesta.
1: Diabolica astuzia, ma fingere convien.
5: Son grato, amici, ad un senso se onesto, ma non merito per questo né tributi né lodi, è un dritto.

giustizia, a voi prometto compier la cerimonia. Chiedo sol breve indugio, io voglio in faccia dei miei più fini e con più ricca pompa rendervi pian felici. Marcellina si trova.

Un foglio anonimo. La cameriera in gabinetto chiusa. La padrona confusa. Un uomo che salta dal balcone in giardino. Un altro appresso che dice essere quel desso. Non so cosa pensar. Potrebbe forse.

Il dì della vittoria io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro, sir di caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto. Addio.

0: oggi vi fo che come l'altre son.
1: Non si può dare.
0: Giochiamo.
1: Giochiamo.
0: 100 zecchini.
2: E 1000 se volete.
0: Parola.
1: Parolissima.
0: E un cenno, un motto, un gesto. Giurate di non farvi tutto questo alle vostre

0: Carità zerlina!
1: Non c'è carità per mori tuoi!
0: Dunque cavarmi vuoi?
1: I capelli, la testa, il cuore e gli occhi!
0: Senti, carina mia!
1: Se mi tocchi, vedrai schiumare e mirmi, al premio nacchi le ragazze in giuria!
0: Liberatemi o della questa furia!

0: fa piano per pietà, non strascinarmi a coda di cavallo.
1: Vedrai, vedrai come scimpallo. Presto qua, quella sedia.
0: Eccola.
1: Siedi.
0: Stanco non sono.
1: Siedi, io con queste mani ti strappo il cuore e poi lo getto a cani.
0: Siedo. Ma tu di grazia metti giù quel rasoio. Mi vuoi forse

0: balcone.
1: Che ne dite, mio ben, so far pulito?
2: Signor, è mio marito!
0: Chi? Colui? Vi par che un onest'uomo, un nobil cavalier, come io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un biffo il caccio vil sia strapazzato?
2: Ma signor, io li tieni parola di sposarlo.
1: Tal parola non vale un zero.
0: Voi non siete fatta per esser paesana.

Un'impostura della gente plebea, la nobiltà dipinta negli occhi l'onestà. Orsù, non perdiam tempo, in questo istante io ti voglio...

0: ci stanchiamo. Il cor mi dice che trovarlo dobbiamo.
1: Qualcuno parla.
0: Fermatevi. Mi pare che alcuno qui si muova.
1: Sono il fallo e masetto.
0: Chi va là?
1: Non risponde.
0: Animo, schioppa il muso. Chi va là?
1: Non è solo.
2: Ci vuol giudizio.
1: Amici,
2: non mi voglio scoprire.
1: Sei tu, masetto?
0: Appunto quello, e tu?
1: Non mi conosci? Il servo sono io di Don Giovanni.
0: Leporello, servo di quell'indegno cavaliere.
1: Certo, di quel briccone.
0: Sì, quell'uomo senza onore. Ma dimmi un poco dove possiamo trovarlo. Lo cerco con costo.

0: venditi. Se suone s'avvicini, angio, non parta, ogni altro s'allontani.
1: Adesso sesto.

0: or lasciala cercar.
1: Che bella notte è più chiara del giorno, sembra fatta per girasonzo a caccia di ragazze. È tardi? Ancora non sono due della notte. Avrei voglia un po' di saper com'è finito l'affar tra le porelle e donna Elvira, se gli ha avuto giudizio.
2: Alfin vuole che io faccia un precipizio.
1: E adesso? Oh, le porelle!
0: Chi mi chiama?
1: Non conosci il padrone?
3: Così non conoscessi?
0: Come birbo!
3: Siete voi? Scusate.
0: Cos'è stato?
3: Per caso in vostra io fui quasi accoppato.
0: Ebbene, non era questo un onore per te?
3: Signor, vel dono.
0: Via, via, vien qua, vien qua.
1: Che belle cose di deggio dir.
3: Ma cosa fate qui?
0: Vien dentro e lo saprai.
1: Diverse storielle che accadute mi son da che partisti, ti dirò un'altra volta, or la più bella di voi solo narrar.
3: Donnesca al cercio,
1: c'è dubbio, una fanciulla bella, giovane, galante, per la strada incontrai, le vado appresso, la prendo per la mano, fuggirmi vuole, dico poche parole, la mi piglia, sai per chi?
3: Non lo so.
1: Per Leporello.
3: Per me?
1: Per te.
3: Va bene.
0: Per la mano e sallo

0: Tua bella,
1: oh, maledetto,
0: nell'inganna profitto, non so come mi riconosce, grida, sento gente a fuggire, mi metto, è pronto, pronto, per quel muretto in questo loco io monto.
2: E mi dite la cosa con tale indifferenza?
0: Perché no?
2: Ma se fosse costei stata mia moglie!
0: Meglio

0: ha parlato. Ah, qualche anima sarà dell'altro mondo che vi conosce a fondo.
1: Taci, sciocco!

0: Ve l'ho detto.
1: Sarà qualcuno di fuori che si burla di noi. Ehi! Del commendatore, non è questa la statua? Leggi un poco quella iscrizione.
2: Scusate, non ho imparato a leggere a raggi della luna.
1: Leggi, dico!

ti prometto che Augusto non saprà del tuo delitto di la prima cagion. Cerchiamo insieme una via di scusarti.

0: l'amicizia oltraggi con questo dubitar. Pensaci, appaga il mio giusto desio.
1: Ma quello astro splendeva al nascer mio.
0: E taci e non rispondi, ah, già che vuoi tanto.

0: me sorpreso ancor.
1: Da tua cugina.
0: Lo sceglier trovare inchiuso. Picchio. Ma pre-barbarina paurosa fuor dell'uso. Io dal muso insospettito. Guardo, cerco in ogni sito. Ed alzando pian pianino il tappeto al tavolino. Vedo il taglio.
1: Savaggio!
2: Ah, crude stella!
3: Ah, meglio ancora!
0: Onestissima signora!
2: Ma cader non può di peggio!
0: Or capisco come va!
2: Giù sei

0: Avrà il senato ormai le sue discolpio dite, avrà scoperto, vedrai che egli è innocente e non dovrebbe tardar molto l'avviso.
1: Ah, troppo chiaro, Lentulo Favello!
0: Lentulo forse cerca il fallo compagno per averla perdono. Parte comune queste derei. Pur dal senato ancora, non torna alcun. Chi mai sarà? Fa, chiedi che si fa, che si attende. Io tutto voglio saper prima di...

0: balcone che guarda il giardino. Mille cose gli dici per peggio, e poc'anzi può darsi di peggio. Mi dolò sulla mia gita giù.
1: Dal balcone,
0: vedete che lo farei.
1: In giardino,
0: sì.
1: Cosa sento?
2: Ma dove cito?
0: Ritornato il milmone fuggito, ed un tratto di vista mosì. Sì, che
3: faccio?
1: Su tutto lo vidi.
0: Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha,

0: Oh, dal balcone!
1: Dal balcone!
0: In giardino!
1: In giardino!
2: Oh, signore, signore, permettino!
0: Seguitura, seguitura! In volto il vedesti!
1: No, ridi!
3: Filtro, scuola!
1: No, ridi!
0: Vi ha piacere, sta zitto una volta, e tu soldi parlando di culto, già che fatto una posta di acculto, sono io stesso soldato di lì, sono io stesso soldato di lì. Voi stesso,
1: chi voi stesso,

0: succede così, il direbbe.
1: Pazzo.
0: Tu che dici?
2: E arriva il ragazzo.
0: Cherubin! Da si figlia cavallo qui giunto, da si figlia forse sarà.
2: Questo no, che cavallo, io lo vidi saltare.

0: mostre dunque saran queste carte che perdeste.
1: Orgilame, sono in trappola, sono in trappola.